Cerca e ascolta Radio Caffè in streaming e in DAB Plus Digital Radio nelle grandi città d'Italia. A Milano, Firenze, Napoli, Cagliari, Torino, Perugia e presto in altre città. Radio Caffè, si sente la differenza.

il momento imperdibile ti aspetta ogni mattina dalle 6 alle 9 con Scendi Letto e Caffè. Scendi Letto e Caffè, il miglior modo per affrontare la tua giornata con Radio Caffè, l'aroma della buona musica.

sua musica. Quella giusta non alza la voce, te prende per mano. Radio Caffè, Radio Caffè, Radio Caffè. Accendila.

Sul portale di Radio Cafè ora c'è anche Radio Cafè Jazz, il nuovo canale tematico curato dallo staff del jazzofono. Radio Cafè Jazz, il jazz come non l'avete mai sentito prima.

Sul portale di Radio Cafè ora c'è anche Radio Cafè Jazz, il nuovo canale tematico curato dallo staff del jazzofono. Radio Cafè Jazz, il jazz come non l'avete mai sentito prima.

sorpresa emozionante. Una canzone. Una canzone. Lascia che Radio Caffè accompagni la tua giornata. La musica soul toccherà la tua anima. Il jazz farà correre la tua mente. Lo smooth jazz saprà portarti lontano. Il pop e i successi senza tempo sapranno farti emozionare. Radio Caffè, perché

sua musica. Quella giusta non alza la voce, te prende per mano. Radio Caffè, Radio Caffè, Radio Caffè. Accendila.

Radio Café, il est 4h58. Unreroute the

Con l'app e in streaming, Radio Caffè propone 4 canali Only Music. Scegli quando vuoi Caffè Italia, con i grandi successi italiani degli anni 70 ad oggi. Caffè Gold, solo evergreen di ogni tempo. Caffè Lounge, per atmosfere sole lounge esclusive da ogni angolo del pianeta. E Caffè Jazz, jazz e smooth jazz allo stato puro. Radio Caffè, l'aroma della buona musica.

Radio Café, elegante, con ritmo. Radio Café, il est 6h01.

magazzino dove ci sono tante notizie e tanta musica. Avete mai detto questa frase o sentito questa frase da qualcun altro? Devo trovare qualcuno, devo trovarmi una compagna o un compagno. Sembra un obiettivo sentimentale molto normale, ma quando diventa quasi un'ossessione, come direbbe Samurai J, potrebbe cambiare anche il modo in cui viviamo tutto il periodo in cui quella persona ancora non c'è. E tra poco si parla proprio di questo.

0: Anche oggi la tua sveglia è sintonizzata su Radio Cafè. Buongiorno.
1: Oggi, come primo argomento del nostro mercoledì, parliamo di amore, soprattutto parliamo di quell'esigenza che ogni tanto abbiamo durante la nostra vita, durante questo percorso abbastanza lungo, di trovare un partner, di avere una persona al nostro fianco. C'è uno studio pubblicato proprio in questo 2026 che ha analizzato le motivazioni e gli obiettivi delle persone single. I ricercatori hanno trovato proprio un'associazione molto interessante. Chi desiderava una relazione, soprattutto per ragioni legate all'autostima e alla diciamo validazione personale, tendeva a riportare un benessere peggiore durante la vita da singolo. Questo ovviamente non significa che desiderare una relazione ci condanni a rimanere soli, in essere solitari, no? La questione riguarda soprattutto il motivo per cui la cerchiamo. Volere qualcuno perché desideriamo condividere esperienze e intimità è diverso dal pensare che avere un partner sia la prova definitiva, no, che valiamo abbastanza. C'è una cosa quasi paradossale, se vogliamo, in questo discorso, in questo studio che hanno condotto. Una relazione dipende necessariamente anche da un'altra persona. Stare bene con noi stessi invece è un obiettivo sul quale possiamo lavorare direttamente. Quindi la domanda, secondo me, che dobbiamo farci non è soltanto quando troverò qualcuno, ma ogni tanto vale la pena anche chiedersi: perché ne ho così tanto bisogno di avere una persona al mio fianco?

0: Anche oggi la tua sveglia è sintonizzata su Radio Caffè. Buongiorno.
1: Cari amici di The Mag, vi è mai capitato di andare al ristorante da soli, di non organizzare niente con degli amici, con la famiglia, di avere la voglia di andare in un determinato posto, di provare anche un determinato cibo, alimento e di organizzarvi solo con voi stessi? Normalmente questa cosa veniva vista come un, non dico brutta, ma anche un po' di tristezza, no? Agli occhi degli altri, peccato, sta da solo, in solitaria. Invece oggi non è più un tabù, ci sono tante persone che lo fanno in giro per il mondo, sta aumentando anche il, diciamo, l'uomo, la donna che va a mangiare da sola qui

0: Radio Café, elegante, con ritmo.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
3: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità, o mi sbattono dentro.
2: Ogni possibilità inizia con un passo.
3: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
4: Questo cammino dobbiamo completarlo.
2: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
5: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
6: A settembre ritorna la magia.
7: Aspetto questo momento da un'eternità.
8: Sì, è vero.
6: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
9: Secondo te siamo maledette?
10: No.
6: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
11: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
12: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
13: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
12: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
14: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
15: Amiche per la vita!
12: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Andare a cena da soli non è più triste, perché adesso è diventato un vero e proprio trend. Questo fenomeno si chiama soul dining e sta crescendo parecchio. Negli Stati Uniti le prenotazioni per una sola persona sono aumentate del 23% tra giugno 2025 e giugno 2026. E la cosa interessante è che non riguarda soltanto una cosa sbrigativa, no? Prendere dei pasti veloci e poi andarsene. Molti scelgono apposta di regalarsi una cena da soli. Niente amici, niente organizzazione, niente tu a che ora puoi, niente discussioni sul ristorante, ti piace questo, scegliamo qualcos'altro, si decide dove andare, cosa mangiare e quando tornare a casa. E in Corea del Sud questo fenomeno sta andando ancora oltre. Nei primi 7 mesi del 2026, pensate, le prenotazioni individuali sono cresciute del 38%, comprese quelle nei ristoranti più costosi. Quindi forse sta cambiando proprio la percezione che abbiamo noi, no, di viverci da soli e non per forza con altre persone. Prima vedevamo qualcuno seduto da solo e pensavamo, poverino, sta da solo, non ha amici, quasi quasi vado a sedermi con lui. Adesso invece poverino io, no, che per organizzare una cena devo creare un gruppo WhatsApp, messaggiare per una settimana e magari non riusciamo neanche ad accordarci. Invece è così bello decidere con te stesso cosa vuoi mangiare, quello là, ok, a che ora vado, quell'orario lì, ok, a che ora torno a casa, ok, decidi tutto tu e non devi soprattutto consultarti con nessun altro.

Prima, cari amici di The Mag, abbiamo parlato del nuovo trend nei ristoranti che riguarda andare a mangiare da solo. Tra poco parleremo sempre di ristoranti, ma di un oggetto che abbiamo sempre con noi, no? Che utilizziamo costantemente, che è il telefono. Sta diventando tipo la nuova sigaretta per quanto riguarda i ristoranti, i titolari, i camerieri. Non è più ben visto utilizzare il telefonino quando si mangia.

anni, cari amici, i ristoranti hanno adorato, no, i nostri telefonini, perché avevamo la possibilità di fare delle foto al piatto, taggare anche il ristorante e nel nostro piccolo fare anche un po' di pubblicità tramite il passaparola con gli amici e tutto il resto. Ma sta crescendo il numero di ristoranti e bar che invece sta cercando di ridurre o proprio eliminare l'utilizzo dello smartphone a tavola. A Londra alcuni locali coprono le telecamere dei telefoni, mentre negli Stati Uniti esistono dei posti dove lo smartphone viene addirittura chiuso e riconsegnato alla fine della serata. E qualcosa sta succedendo anche da noi in Italia. Tipo a Verona, un ristorante ha proposto ai clienti una bottiglia di vino in cambio della rinuncia al telefono durante la cena, e secondo quanto riportato circa il 90% ha deciso di accettare. Una bottiglia di vino per non utilizzare il telefono, per non stare sempre attaccati ai pensieri, ai messaggi, alle mail, benone. Quindi accettiamo, assolutamente sì. Il motivo è semplice: riportare l'attenzione sulle persone che abbiamo davanti, perché ormai conosciamo tutti quella scena abbastanza triste, no, che si può vedere in tanti ristoranti. Quattro amici a cena, arrivano i piatti, nessuno mangia perché prima deve fotografare, poi partono i messaggi, partono le notifiche, devi creare la storia perfetta per Instagram, mettere il filtro giusto, la frase giusta, il luogo. Ci perdi così tanto tempo che effettivamente non ti vai a godere la cena con i tuoi amici o comunque con le persone con cui sei seduto.

Si conclude qui il nostro appuntamento con The Mag, con Yuri Caliolo. Come sempre ringrazio tutti voi per essere stati presenti anche per la giornata di oggi. Per quanto mi riguarda, si ritorna domani, solito orario, solito posto. Come sempre, fate i bravi, ma non troppo.

0: Radio Café, il est 7h01.
1: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
2: E da oggi anche il mobile.
1: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
3: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
4: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso. Radio Caffè.
5: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
6: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
7: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
6: Ogni possibilità inizia con un passo.
7: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
8: Questo cammino dobbiamo completarlo.
6: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
9: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
10: A settembre ritorna la magia.
11: Aspetto questo momento da un'eternità.
12: Sì, è vero.
10: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
13: Secondo te siamo maledette?
14: No.
10: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
15: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
16: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
17: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
16: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
18: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
19: Amiche per la vita!
16: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
5: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Iniziare la giornata sintonizzandosi su Radio Caffè renda tutto un po' più semplice e decisamente più piacevole. Scendi letto e caffè, il più bel risveglio di sempre. Buongiorno e buon caffè.

0: domenica ha un nuovo tramonto. Un'isola dove il tempo si ferma e la musica prende il controllo.
1: Isla Bonita, l'oasi musicale di Radio Caffè. Ogni domenica dalle 18 alle 20 lasciati spettinare dai suoni più eleganti della New Disco, l'energia della Soulful e le vibrazioni dell'Afro House.
0: Prepara il tuo aperitivo tropicale. Isla Bonita. Ogni domenica dalle 18 alle 20 solo su Radio Caffè.

Ehi, ben svegliato! Noi ci siamo, ogni mattina per partire con il piede giusto. Scendi letto e caffè. La sveglia di Radio Caffè. Radio Caffè.

La musica che ami da sempre è solo qui, Radio Caffè.

0: traffico in aumento sulla nostra rete, lungo la quale si registrano rallentamenti sulla A4 Brescia-Padova verso Venezia, tra il bivio per la A22 del Brennero e Verona Sud, mentre sulla tangenziale di Mestre code in direzione Milano tra Miranese e Marghera e rallentamenti verso Trieste tra Miranese e Castellana. A proposito della tangenziale di Mestre, segnaliamo che proprio lo svincolo Miranese sarà chiuso in uscita per chi proviene da Trieste dalle 21 di stasera alle 5.30 di domattina a causa di lavori. È tutto, ma per restare aggiornati in tempo reale scaricate l'app gratuita Info Viaggiando. A più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: Buongiorno da Marco Mancini.
1: Caro Energia, dai carburanti alle bollette di energia elettrica e gas si allargano le iniziative per calmierare i prezzi. Intanto ARERA annuncia un aumento del 37,3% dei prezzi della luce per i vulnerabili. In allarme i consumatori. Il servizio di Alessio Galea.
2: Dopo il price cap sui carburanti, Eni rilancia con gli sconti sulle bollette di luce e gas. La società, tramite Plenitude, ha annunciato uno sconto del 30% e prezzo bloccato per 2 anni. Iniziativa che apre subito una sfida tra le big del mercato. Altre società come Enel e A2A rivendicano le loro offerte sul mercato già da tempo a prezzo dimezzato rispetto al mercato all'ingrosso. Intanto ARERA annuncia che la bolletta elettrica per i circa 3 milioni di clienti vulnerabili serviti in maggior tutela aumenterà del 37,3% rispetto al trimestre precedente. In allarme le associazioni dei consumatori, considerando anche le forniture di gas, la bolletta energetica totale per un utente vulnerabile salirà complessivamente a quasi 2.500 euro annui, calcola il Codacons. Sul fronte carburanti, dopo Eni e IP, anche Kuwait ha reso noto che applicherà un tetto massimo al prezzo di benzina e gasolio per 30 giorni a partire dal 1 ottobre. Il plauso della Premier Meloni, spero che anche altri operatori diano una mano rispondendo ad un appello a fare del loro meglio in un momento di difficoltà.
1: E ancora polemica politica dopo la sentenza Regeni che ha condannato 3007 egiziani a 10 anni di carcere. La famiglia chiede all'Italia di rompere i rapporti con l'Egitto. La Premier Meloni da Praga frena mentre le opposizioni attaccano. Sentiamo la Presidente del Consiglio e la Capogruppo Dem alla Camera, Braga.
3: Lo Stato italiano è parte civile nel processo e quindi anche noi siamo assolutamente determinati a cercare la verità. Quello che posso dirle però è che in questa ricerca di verità e di giustizia noi abbiamo sempre utilizzato tutti i canali che avevamo. Abbiamo utilizzato anche i canali politici e diplomatici che avevamo con il Cairo e quindi diciamo ho un po' il dubbio, ecco, che chiudendo quei canali noi ci avviciniamo ai nostri obiettivi piuttosto che allontanarci da quegli obiettivi.
4: Mi spiace che il ministro degli esteri abbia utilizzato parole che sembrano addirittura frenare rispetto all'importanza di questo passaggio e che invece meriterebbero tutt'altra attenzione da parte del governo anche nei rapporti con l'Egitto, visto che stiamo parlando di quanto è accaduto a un cittadino come Giulio Regeni, di cui tutta l'Italia dovrebbe essere orgogliosa.
1: La Russia ha avvertito la NATO che l'aumento delle attività dell'alleanza intorno alla regione russa di Kaliningrad accresce fortemente il rischio di uno scontro armato diretto. Mosca è pronta a utilizzare tutto l'arsenale di armamenti a sua disposizione per proteggere il proprio territorio in caso di tentativi dei paesi NATO di isolare la regione. La NATO è un'alleanza difensiva e nessuna delle nostre esercitazioni rappresenta un rischio per alcuna parte della Russia, la replica del portavoce dell'Alleanza Atlantica. Intanto nella notte la capitale ucraina Kiev è stata nuovamente bombardata dai russi, colpita un'abitazione civile, tra le macerie strato estratto il corpo senza vita di un bambino, diversi gli incendi provocati in diverse zone della città dai missili e dai droni esplosi. I vertici del

0: Tecnologico americano legato all'intelligenza artificiale hanno incontrato ieri Trump alla Casa Bianca. Sottoscritto, ha annunciato il presidente americano, un impegno moralmente vincolante a predisporre adeguate misure di salvaguardia per questa tecnologia in rapida evoluzione. Stiamo pensando, ha aggiunto Trump, alla costituzione di un comitato di 10 persone per vigilare sull'intelligenza artificiale. Il giallo di Pietra Catella. Gianni Di Vita, padre e marito delle due donne morte avvelenate con la ricina lo scorso dicembre, è stato interrogato per la terza volta in questura a Campobasso. Ieri perquisiti gli studi e la casa dell'uomo, che non è indagato. Ha consegnato due computer e una chiavetta USB. Il fascicolo per duplice omicidio aggravato dall'uso di veleno resta contro ignoti. A Cuba mi sono iniziato a sentir male per un edema cerebrale dovuto alla presenza di un tumore che mi è stato riscontrato, lo ha rivelato l'ex deputato 5 Stelle Alessandro Di Battista. Mi hanno asportato quasi tutto il tumore, ha aggiunto, adesso farò le cure sperando che funzionino. Rinfrancata nello spirito dalla netta vittoria in Turchia, la nazionale mette nel mirino la Francia, avversaria venerdì a Parigi, nella terza gara di Nations League. Non ci sarà Raspadori, che torna a casa per infortunio, intanto una doppietta di Yamal illumina la Spagna. Jenny De Gaetano.
1: La nazionale di Roberto Mancini fa rotta sulla Francia. Venerdì la sfida contro l'11 di Zidane, terzo incrocio di Nations League. I 90 minuti praticamente perfetti di Bursa, insieme alla vittoria panacea di ogni male, ha riscoperto l'Italia che piace a tutti: gioco e gol con tanti giovani, garanzia di futuro lucente. Ma guai a farsi prendere da eccessivi entusiasmi. Niente paura, ci pensa a questo anche la dea bendata, che a causa di una botta alla coscia rispedisce a casa Jack Raspadori, uno dei più bravi contro la Turchia. Il CT azzurro ha deciso che non sarà convocato nessuno al suo posto. Domani la rifinitura, sempre a Coverciano e non a Parigi. Intanto, domata l'Inghilterra, la Spagna, campione del mondo, concede il bis, stavolta a Siviglia, pur con una panchina piena di stelle: Pedri, Merino, Rodri. Poker calato sulla malcapitata Croazia, tanto per cambiare, nel nome di Lamine Yamal, doppietta e assist. E nel girone cancellano il KO con le Furie Rosse i Leoni d'Oltremanica, 2-0 alla Repubblica Ceca, in rete Gordon e capitan Kane, marcatura numero 87 con la maglia inglese, roba da fuori classe.
0: È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, una buona giornata.
2: Su Radio Caffè sta per scoccare una nuova ora, un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco ha ancora emozioni senza tempo. Resta con noi, resta con noi.
3: Scendi letto e caffè. Il miglior modo per affrontare la tua giornata con Radio Caffè, l'aroma della buona musica.

la giornata sintonizzandosi su Radio Caffè renda tutto un po' più semplice e decisamente più piacevole. Scendi letto e caffè, il più bel risveglio di sempre. Buongiorno e buon caffè.

colpa perché come fosse solo mia. Mi rilassa respirare l'aria pure tua. Amo l'alba perché come fosse una bugia. Mi rilassa quanto basta, ma tu poi vai.

0: Radio Caffè, la grande musica di tutti i tempi.
1: Stai ascoltando

0: Radio Café, il est 9h01.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Buongiorno, sulla A4 Brescia-Padova si viaggia a rilento verso Venezia tra il bivio per la A22 del Brennero e Verona Sud a causa di traffico intenso. Per lo stesso motivo segnaliamo sulla tangenziale di Mestre code tra Miranese e Marghera in direzione Milano. Ricordiamo poi che proprio lo svincolo Miranese sarà chiuso per lavori dalle 21 di oggi alle 5.30 di domattina in uscita per chi proviene da Trieste. Inoltre vi anticipiamo che dalle 22 di venerdì alle 5.30 di lunedì mattina il passante di Mestre sarà interamente chiuso in direzione Milano. Tutto il traffico diretto verso la Lombardia sarà quindi deviato sulla tangenziale di Mestre. È tutto, ma per restare aggiornati in tempo reale

0: su Radio Caffè sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ha ancora emozioni senza tempo. Resta con noi. Resta con noi.
1: Ogni momento è quello buono per ascoltare Radio

0: Radio Café, elegante, con ritmo.
1: Aspetta un attimo. Radio Café ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Radio Café, il est 10h01.
1: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. In primo piano la crisi energetica. Dai carburanti alle bollette si allargano le iniziative per calmierare i prezzi. Dopo il price cap su benzina e diesel, Eniplenitude annuncia sconti sulle bollette di luce e gas e prezzo bloccato per 2 anni. Contestualmente Enel e A2A hanno rivendicato le loro offerte in campo già da tempo a prezzo dimezzato rispetto al mercato all'ingrosso. In allarme i consumatori dopo l'annuncio di Arera. La bolletta elettrica degli utenti vulnerabili aumenterà del 37,3% rispetto al trimestre precedente. E dopo Eni e IP anche Kuwait applicherà un price cap su benzina e gasolio, ma gli autotrasportatori temono una beffa senza un intervento sull'extra rete da cui si rifornisce il trasporto professionale. La FAI, la Federazione Autotrasportatori Italiani, ribadisce lo stato di sofferenza del settore e sollecita il governo ad agire affinché le risorse stanziate arrivino presto. E gli autotrasportatori siciliani hanno proclamato 5 giorni di fermo dal 16 ottobre. Anche i tassisti chiedono un incontro urgente con il governo, minacciando uno sciopero. In Calabria, nuovi blocchi stradali degli agricoltori contro il caro carburante. Apertura di seduta e rialzo per la borsa. In avvio Piazza Affari guadagna 0,5%, mentre lo spread si attesta a quota 99. Stabile il prezzo del petrolio, il Brent sfiora i $96 al barile. Monito della Russia alla NATO, l'aumento delle attività dell'alleanza intorno a Kaliningrad accresce il rischio di uno scontro armato diretto. Intanto nella notte missili russi hanno bersagliato la regione ucraina di Kiev, tra le vittime un bambino morto nel crollo della sua casa. La Spagna centra la sua seconda vittoria in 2 gare di Nations League battendo 4-1 la Croazia. Nello stesso girone delle Furie Rosse cancella lo 0 in classifica l'Inghilterra, che ha superato 2-0 la Repubblica Ceca. L'informazione torna più tardi.
2: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: solo fino alle 5.30 di sabato mattina, l'interconnessione tra la A4 Venezia-Padova e la A13 Bologna-Padova sarà chiusa per chi da entrambe le carreggiate della A4 vuole immettersi in A13. Abbiamo concluso, ma vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app InfoViaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. A più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
2: Su Radio Caffè sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni senza tempo. Resta con noi.

L'aroma di Radio Caffè ti avvolge con la buona musica tutte le mattine fino a quest'ora. Tra poco arriva il macchiatone. Rimani su Radio Caffè. Una nuova stagione, una nuova emozione.

0: L'aroma di Radio Caffè ti avvolge con la buona musica tutte le mattine fino a quest'ora. Tra poco arriva il macchiatone. Rimani su Radio Caffè. Una nuova stagione, una nuova emozione.
1: Let me tell you.

0: Radio Caffè. Si sente la differenza.
1: L'aroma di Radio Caffè ti avvolge con la buona musica. Tutte le mattine fino a quest'ora. Tra poco arriva il macchiatone. Rimani su Radio Caffè. Una nuova stagione, una nuova emozione.
2: Ascolta Radio Caffè. Ogni momento è

0: L'aroma di Radio Caffè ti avvolge con la buona musica. Tutte le mattine fino a quest'ora. Tra poco arriva il macchiatone. Rimani su Radio Caffè. Una nuova stagione, una nuova emozione.
1: Radio Caffè, il est 11h01.
2: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
3: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
4: Radio Caffè.
5: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben ritrovati lungo le autostrade del Nord-Est, il traffico si mantiene regolare in questo mercoledì mattina. Passiamo quindi ai lavori in programma, segnalandovi che lo svincolo milanese della tangenziale di Mestre sarà chiuso in uscita per chi proviene da Trieste dalle 21 di stasera alle 5.30 di domani mattina. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram.

0: Barry in mezzo. Che è
1: meglio. Buongiorno.
2: No, ma non tanto dobbiamo dire a chi ti ascolta la verità.
3: Dovreste chiederglielo.
2: Ciao, tu puoi chiedere come vuoi, anche un po' pippo. Questo non credo, ma dai a Barry quello che è di Barry. Peputto, Peppino, Peppino.
4: Non sei the cat is in the sack when you have not the cat in the sack.
5: Vattene da questo studio.
6: Buongiorno amici, buongiorno, è il 30 settembre, se n'è andato ormai anche questo mese e noi siamo qui per il nostro macchiatone dalle 11 alle 13 su Radio Caffè, la radio che vi dà la musica speciale, quella che non c'è dalle altre parti. Rimanete con noi.
7: Macchiatone,

Qualche titolo nazionale, Regeni scontro sull'Egitto, lo scrive il Corriere della Sera e lo scrive pure la Repubblica, fanno spesso gli stessi titoli, Regeni scontro sull'Egitto. E luce, gas, bollette giù, Eni meno 30%, beh, grazie, speriamo che sia vero. E poi vediamo un pochino il Fatto Quotidiano, parla d'altro, nuova priorità a destra, la castrazione chimica, l'energia, la gara degli sconti, ma volano spread e prezzi, lo scrive il Resto del Carlino. Caro carburanti, Europa in campo. Che poi insomma è così facile, basta che qualcuno che guadagna tanto guadagni un po' meno. E il Giornale, effetto Meloni, bollette dimezzate, la sinistra abolisce la Calabria, il Tempo lo scrive, e poi gara di sconti sulle bollette, la Verità. Vediamo un pochino, insomma, adesso con il valzer del cambio di gestore di fornitura di energia. A tra poco.

0: parole ed emozioni con Radio Caffè, l'aroma della buona musica.
1: La crisi inizia nei campi, lo scrive il quotidiano di Cosenza e poi sì, il quotidiano del sud, insomma, la crisi, questo è il titolo che troviamo nei giornali della Calabria, mentre della Campania Energia. La corsa agli sconti, lo scrive il Mattino, traffico di rifiuti nei guai in 10, cronache di Caserta e appalti TAV, misure per 20 persone. Sapete che il Mattino, questi giornali della Campania spesso hanno foto segnalettiche e ce ne sono. Sì, io le chiamo così, però sono le foto degli indagati e di quelli insomma che comunque avranno qualche rognetta. Adesso andiamo a vedere anche qualcosa in Toscana, lo facciamo sempre. Orti e salta tutto, retromarcia del comitato no ai palazzi. Indagata per la morte del marito, lo scrive il Corriere di Arezzo, trovato in casa con una profonda ferita alla gamba. Poi l'energia, la gara degli sconti, ma volevano spreadare prezzi, vediamo se anche da qua. Campolargo, atterraggio pericoloso, lo scrive il Corriere Fiorentino, sanità, misura di territorio, sindaci uniti siglano il patto e nautica, non solo armatori esteri, sono in crescita quelli italiani. Questo è più o meno quello che si distribuisce dalle parti della Toscana. Non abbiamo visto la Sicilia, andiamo in Sicilia a vedere dopo il press cap su carburanti, pure gli sconti su energia e gas. E poi la Gazzetta del Sud, caro carburanti, la protesta si allarga ai piccoli comuni regionali, e formazione e scontro sui contratti. Insomma, questi sono i titoli che girano nei giornali che siamo soliti vedere noi. Se volete diamo velocemente un'occhiatina anche in Piemonte. Avanti Savoia, la frase di Gancia in fiamma l'aula. Sul Corriere Torino, vabbè, sorrido perché insomma sono una frase che sento spesso dire in giro quando capita e si mettono a ridere, qui invece sono incazzati. A dopo.

Nella puntata di oggi con Serenella Salomoni parleremo di eteropessimismo nelle relazioni. Che cos'è l'eteropessimismo nelle relazioni? Appunto, ce lo faremo spiegare proprio da Serenella Salomoni. Voi continuate comunque a mandare i vostri messaggi che arrivano, si sentono e noi li leggiamo, ma se avete delle domande da fare fatele, che diventa tutto oro colato per noi del Macchiatone. A tra poco!

0: Buongiorno Serenella, buongiorno e bentornata. Bene, bene, bene, bentornata Serenella Salomoni, psicoterapeuta sessuale.
1: Grazie.
0: Bene, bene. Allora, oggi etero, pessimismo nelle relazioni, che cosa vuol dire?
1: Ecco, è arrivato a Berre questo termine nuovo, che è un atteggiamento negativo, di sfiducia nei confronti delle relazioni sociali, ed è spesso espresso con ironia o con rassegnazione, e questo è verso tutte le relazioni, perché è riduttivo limitando solo la sfera sentimentale, e sembra che si stia diffondendo soprattutto tra le donne, perché sono c'è la disillusione delle relazioni sentimentali, e quindi si pensa di voltare pagina. Oggi tutte le relazioni sentimentali, familiari, amicali, sono forse sentite come più deludenti, sono più difficili, sono relazioni più scomode, quindi quello che si cerca è quello, non è poi quello che l'altro sempre ci può dare, quindi le donne intanto non vorrebbero farsi più carico di portare sempre ad educare i maschi alle emozioni e ai sentimenti, sono disilluse anche dalla violenza di genere, quindi bisogna cercare di andare oltre questo atteggiamento per non ricadere immancabilmente in questo etero pessimismo.
0: Molto chiaro, questo abbiamo fatto veloce oggi. Grazie Serenella, buona giornata, a presto.
1: A voi, baci baci.

Vai alla pagina radiocaffè.it ed oltre a Radio Caffè trovi altri canali in streaming, ideali per la tua attività o per altri momenti più cool. Clicca su playlist indimenticabili come Radio Caffè Italia, solo musica italiana dagli anni 70 fino ad oggi. Un successo dopo l'altro con i grandi interpreti del passato e del presente della musica.

0: senza interruzioni. Cerca radiocaffè.it. Si sente la differenza.
1: Radio Café, il est 12h01.
2: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
3: E da oggi anche il mobile.
2: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su Enel.it.
4: Radio Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un saluto agli ascoltatori, ancora ben ritrovati dalla nostra redazione. Al momento il traffico risulta scorrevole per quanto riguarda la rete stradale di nostra competenza. Parliamo dunque della 4 Brescia-Padova, per anticipare che questa notte, nella fascia oraria compresa fra le 21 e le 6 a causa di lavori, resterà chiuso lo svincolo di Verona Est in entrata in direzione Venezia e lo svincolo di Peschiera in entrata sia verso Milano che verso Venezia. Ricordiamo inoltre agli ascoltatori, prima di salutarvi, che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono a vostra disposizione anche sui canali di WhatsApp e di Telegram. Ricordiamo inoltre che per iscriversi è possibile accedere al sito di Infoviaggiando e cliccare sull'apposito banner. Per il momento dunque è tutto, grazie per l'attenzione, buon viaggio e a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

Oggi le prime pagine dei giornali del gruppo NEM sono tutte uguali, intitola tutte le nostre frontiere, quindi la Tribuna, il Corriere, il Mattino, la Nuova. Noi andiamo a vedere magari l'Arena, a Verona, smog, euro, 5 salvi, ma scatta il limite ai riscaldamenti. Sul Corriere del Veneto, aiuti a chi assiste, c'è una nuova legge riconosciuta la figura del caregiver, ma è una notizia che già è spuntata ieri sera sui vari telegiornali regionali. E poi il giornale di Vicenza, l'allarme del Setberico, prime canne alle medie e la droga del palloncino, quindi attenzione a queste cose, i ragazzi sono veramente vulnerabili. Poi su Gazzettino invece, cittadinanza negata, il ministero, ha ragione il sindaco, quindi Marco Schiesaro la sua battaglia la sta vincendo da quello che si capisce qui. E poi insomma c'è anche sotto il titolo Energia, la corsa agli sconti, lo scrive anche il Gazzettino, che riporta una fotonotizia: Caroman e la guerra delle 77 villette.

0: sempre.
1: Oggi ci occupiamo di un tema di forte attualità ed è anche un tema sensibile che riguarda i transgender, sono persone che comunque hanno una identità particolare, diversa. Insomma, ce lo spiegherà meglio il professor Garolla, professore associato di endocrinologia dell'Università di Padova. Lasceremo spiegare a lui come stanno le cose, anche perché le persone poi si fanno delle idee che a volte sono idee un po' distorte. Quindi rimanete con noi al macchiatone di oggi su Radio Caffè.

0: Buongiorno al professor Andrea Garolla, professore associato di endocrinologia dell'Università di Padova. Bentornato, che piacere, buongiorno.
1: Grazie, bene, il piacere è tutto mio, un saluto a te e ai tuoi radioascoltatori.
0: Allora, oggi abbiamo deciso di andare a toccare un tema di attualità e molto sensibile. Le persone transgender sono sempre di più, se ne parla sempre di più. Che genere di carattere possiamo definire, insomma, cavalcando una parola come questa, ecco.
1: Si tratta di una condizione con cui queste persone nascono. Ed è una condizione per cui loro hanno una idea di se stessi, quindi nella loro testa, sono di un sesso diverso da quello del loro corpo. Quindi questo li porta ad avere un grandissimo disagio da quando cominciano a svilupparsi fino a quando diventano adulti, perché non si identificano nel loro corpo. Questo è per queste persone drammatico, perché fanno qualsiasi cosa sia nelle loro possibilità per transitare verso il genere opposto. Io mi sono trovato ad affrontare questa condizione dal 2009, quando una persona è venuta a chiedermi di cambiare sesso e io non ne sapevo niente, ma era una persona talmente per bene, talmente a modo, che mi sono studiato questa condizione, mi sono sentito di darne una mano, e da allora il centro è cresciuto tantissimo, tanto che nel 2023 il presidente Zaia si è sentito di creare un centro di riferimento regionale che ogni regione dovrebbe avere, l'ha affidato all'azienda ospedaliera di Padova, che mi ha dato il coordinamento, e ad oggi abbiamo 800 pazienti in follow up.
0: Ah, però sono tantissimi. Diciamo che sono persone di tutti e due i sessi?
1: Cioè, sono persone di tutti e due i sessi. Quando noi abbiamo cominciato a seguirli erano prevalentemente maschi che chiedevano di diventare femmine, adesso il trend si è invertito, ci sono femmine che chiedono di diventare maschi. Qualche persona ha un'identità che noi definiamo non binaria, non si sentono né maschi né femmine, non hanno nemmeno la necessità di transitare da qualche parte, però hanno delle difficoltà con alcuni caratteri sessuali secondari, che può essere il seno, che può essere il pene, e quindi noi gli diamo una mano con gli ormoni. È tutto sotto una giurisprudenza molto precisa, che non facciamo di testa nostra, ci sono regole internazionali e ci sono leggi che ci permettono di aiutarli prima nel percorso di affermazione ormonale, poi nel percorso di cambio di identità, quindi cambiano il nome, e poi nelle chirurgie che qualcuno di loro vuole fare.
0: Bene, comunque si è visto che anche nella società queste cose si accettano un po' meglio di una volta, e questo è un grande passo avanti. Credo che sia merito anche di professionisti come lei, che comunque ne parlano e danno una mano a chi vuole entrare in questo mondo. Grazie davvero al professor Andrea Garolla, professore associato di endocrinologia dell'Università di Padova, per essere stato con noi oggi. Buona giornata.
1: Grazie a voi, buona giornata, e grazie per avermi dato voce.
2: Ogni momento è quello buono per ascoltare Radio Caffè.

Su Italia Oggi c'è sempre qualche notizia interessante che vale la pena leggere. Da domani scatta il divieto, salvo le riunioni da remoto siano previste dallo statuto della società, permesse invece agli enti del terzo settore, se non espressamente vietate. Stop assemblee e CDA online, da domani stop. Insomma, si è decisa sta cosa. Erano così comode, uno dice, sì, però probabilmente si prende, si fa la strada che si deve fare, si prende anche l'autobus se necessario, se c'è troppo traffico, l'autista non è disponibile, e si va in assemblea. Bene così, allora noi tra poco andremo sui saluti, rimanete con noi al nostro macchiatone di Radio Caffè, anche oggi, 30 settembre, oggi è mercoledì.

Chiudiamo qui anche oggi mercoledì 30 settembre. Che dirvi, amici miei cari, l'appuntamento è per domani. Domani mattina alle 11 regolarmente con i nostri ospiti, con Serenella, con la nostra bella musica che è qui per tutto il giorno. Seguite Radio Caffè perché di meglio non c'è. Ciao da Barry Mason, felicità a tutti.

0: contro quel vago senso di tristezza che la domenica sera fa preoccupare per la settimana che verrà,
1: il cosiddetto Sunday Blues,
0: su Radio Caffè c'è il Sunday Jazz.
1: Sì, e per l'esattezza si chiama il jazzofono.
2: Jazz.
3: Il jazzofono, la voce del jazz.
1: Ogni domenica dalle 9 alle 10 di sera su Radio Caffè con Dario Barollo e Nick Ferrauto.

0: Radio Café, il est 12h58.
1: Viaggiando.
0: Radio Café, il est 12h58.
1: L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
2: Ancora ben ritrovati all'ascolto. Sulla A4 Brescia-Padova, code per un incidente tra superstrada Pedemontana-Veneta e Montebello in direzione Milano. Traffico regolare sugli altri principali percorsi del Nord-Est. Apriamo quindi una finestra sui cantieri notturni e vi anticipiamo che sempre sulla A4, dalle 21 di oggi fino alle 6 di domattina, resterà chiusa l'entrata di Verona-Est in direzione Venezia. Nella stessa fascia oraria, dalle 21 alle 6, chiuso anche lo svincolo di Peschiera del Garda in entrata in entrambe le direzioni. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app InfoViaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. È tutto, a più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
3: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Buongiorno da Marco Mancini. Momenti di terrore sul volo Fly Dubai da Dubai a Tel Aviv. Secondo le prime parziali informazioni, il pilota russo sarebbe stato aggredito dal copilota ucraino con un coltellino nel tentativo di far precipitare l'aereo con a bordo circa 180 persone. Il velivolo è poi riuscito ad atterrare all'aeroporto di Tabuk in Arabia Saudita. In un primo momento si era pensato ad un dirottamento. Israele aveva fatto alzare alcuni caccia nel tentativo di intercettare l'aereo. Fissata per oggi in Tennessee la prima condanna a morte di una donna negli ultimi due secoli, Krista Pike sarà giustiziata con un'iniezione letale dopo che il governatore Lee ha respinto la richiesta di clemenza presentata dai suoi legali. La donna nel 95 ha partecipato all'omicidio di una ragazza, sua compagna di college a Knoxville. Maggioranza alla prova del voto segreto alla Camera. Da oggi pomeriggio la riforma della legge elettorale approda in aula per una terza lettura dopo l'approvazione con modifiche da parte del Senato. Domani stesso saranno esaminate le pregiudiziali di costituzionalità per le quali è probabile il ricorso al voto segreto, primo vero banco di prova per la tenuta della coalizione di centrodestra. Il cadavere di un uomo con ferite da arma da taglio è stato trovato nelle prime ore di stamani in un parco della periferia orientale di Roma. A dare l'allarme è stato un uomo che stava portando a passeggio il proprio cane. Sul posto sono giunti i carabinieri che stanno indagando per chiarire la dinamica. Il Manchester City è stato riconosciuto colpevole di quasi tutte le accuse di irregolarità finanziaria nell'arco di tempo tra il 2009 e il 2018, sponsorizzazioni gonfiate, contratti paralleli per allenatori e giocatori attraverso società di comodo con bilanci ritoccati per consentire di rientrare nei parametri di Premier e UEFA. Il club di Mansour presenterà appello. È tutto, a più tardi.
1: Su Radio Caffè sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ha ancora emozioni senza tempo. Resta con noi.

ogni notte dalle 23 su Radio Caffè torna Caffè Mon Amour, i momenti d'amore raccontati dalle grandi voci internazionali.

0: Radio Café, il est 14h01.
1: Aspetta un attimo. Radio Café ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: pronta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni senza tempo. Resta con noi. Resta con noi. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ancora ben ritrovati all'ascolto. Traffico tornato regolare sui principali percorsi del Nord-Est. Vi informiamo che sulla A4 Brescia-Padova dalle 21 di oggi e fino alle 6 di domattina resterà chiusa per lavori l'entrata di Verona Est in direzione Venezia. Nella stessa fascia oraria chiuso per un altro cantiere notturno lo svincolo di Peschiera del Garda in entrata in entrambe le direzioni. E vi anticipiamo infine che dalle 22 di venerdì e fino a lunedì mattina alle ore 5.30, quindi per l'intero fine settimana, il passante di Mestre resterà chiuso al traffico in direzione Milano. I veicoli che viaggiano in A4 con provenienza a Trieste saranno deviati sulla tangenziale di Mestre. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. È tutto, a più tardi.
2: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

sua musica. Quella giusta non alza la voce, te prende per mano. Radio Caffè, Radio Caffè, Radio Caffè. Accendila.

Song Survive, un'istantanea musicale, un grande successo legato ai momenti più importanti della tua vita. Ogni pomeriggio dalle 14 alle 18, da lunedì al venerdì, solo su Radio Caffè.

0: Radio Caffè, la grande musica di tutti i tempi, i suoni e le canzoni di oggi.
1: Tell me quando, quando, quando.

0: Radio Café, il est 15h01.
1: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso. Radio Café.
3: Buongiorno da Marco Mancini. Momenti di terrore sul volo Fly Dubai da Dubai a Tel Aviv. Secondo le prime parziali informazioni, il pilota russo sarebbe stato aggredito dal copilota ucraino con un coltellino nel tentativo di far precipitare l'aereo con a bordo circa 180 persone. Il velivolo è poi riuscito ad atterrare all'aeroporto di Tabuk in Arabia Saudita. In un primo momento si era pensato ad un dirottamento. Israele aveva fatto alzare alcuni caccia nel tentativo di intercettare l'aereo. Fissata per oggi in Tennessee la prima condanna a morte di una donna negli ultimi due secoli, Krista Pike sarà giustiziata con un'iniezione letale dopo che il governatore Lee ha respinto la richiesta di clemenza presentata dai suoi legali. La donna nel 95 ha partecipato all'omicidio di una ragazza, sua compagna di college a Knoxville. Maggioranza alla prova del voto segreto alla Camera. Da oggi pomeriggio la riforma della legge elettorale approda in aula per una terza lettura dopo l'approvazione con modifiche da parte del Senato. Domani stesso saranno esaminate le pregiudiziali di costituzionalità per le quali è probabile il ricorso al voto segreto, primo vero banco di prova per la tenuta della coalizione di centrodestra. Il cadavere di un uomo con ferite da arma da taglio è stato trovato nelle prime ore di stamani in un parco della periferia orientale di Roma. A dare l'allarme è stato un uomo che stava portando a passeggio il proprio cane. Sul posto sono giunti i carabinieri che stanno indagando per chiarire la dinamica. Il Manchester City è stato riconosciuto colpevole di quasi tutte le accuse di irregolarità finanziaria nell'arco di tempo tra il 2009 e il 2018, sponsorizzazioni gonfiate, contratti paralleli per allenatori e giocatori attraverso società di comodo con bilanci ritoccati per consentire di rientrare nei parametri di Premier e UEFA. Il club di Mansour presenterà appello. È tutto, a più tardi.
4: Aspetta un attimo.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati ad un nuovo aggiornamento. Traffico regolare sui principali percorsi di nostra competenza. Vi anticipiamo che sulla A4 Brescia-Padova, a partire dalle 21 di oggi e fino a domattina alle ore 6, resterà chiusa

0: l'uscita della Milanese provenendo da Trieste, uscita alternativa consigliata, Marghera. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app InfoViaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. È tutto, a più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Parole ed emozioni con Radio Caffè, l'aroma della buona

Radio Caffè, la grande musica di tutti i tempi. I suoni e le canzoni di oggi. Radio Caffè. Un grande successo, un'emozione. Radio Caffè, la Roma della buona musica.

0: le italianissime, le più nuove hit italiane, ora su Radio Caffè.
1: Odio quando parli, quando mi guardi, quando passiamo un'altra notte ed è già tardi. Odio quando dici sì e dopo dici no, quando diventi fredda come l'inverno New York.

Radio Caffè, la grande musica di tutti i tempi, i suoni e le canzoni di oggi.

0: Radio Café, il est 16h02.
1: Aspetta un attimo. Radio Café ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ancora ben ritrovati all'ascolto. Traffico regolare sui principali percorsi del Nord-Est. Vi informiamo che sulla A4 Brescia-Padova dalle 21 di oggi e fino alle 6 di domattina resterà chiusa per lavori l'entrata di Verona Est in direzione Venezia. Nella stessa fascia oraria chiuso per un altro cantiere notturno lo svincolo di Peschiera del Garda in entrata in entrambe le direzioni. E vi anticipiamo infine che dalle 22 di venerdì e fino a lunedì mattina alle ore 5.30, quindi per l'intero fine settimana, il passante di Mestre resterà chiuso al traffico in direzione Milano. I veicoli che viaggiano in A4 con provenienza a Trieste saranno deviati sulla tangenziale di Mestre. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: La musica più elegante e raffinata di sempre. L'ascolti tutti i giorni.
3: Per tutto il giorno.
2: Sempre e solo.

ogni sera non perderti Midnight Special, il programma più cool di Radio Cafè. Solo il meglio della musica smooth jazz e le contaminazioni.

quanti anni hai stasera? Sai che non lo so, bambina. Forse non soltanto qualcuno, qualcuno più di te, ma la curiosità che non so più cos'è.

0: Radio Caffè, la grande musica di tutti i tempi, i suoni e le canzoni di oggi.
1: Stai ascoltando

0: Radio Café, il est 16h58.
1: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
2: E da oggi anche il mobile.
1: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it. Radio Caffè.
3: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ancora un buon pomeriggio, ben ritrovati all'ascolto. Traffico regolare sui principali percorsi del Nord-Est, ma prudenza per un incidente segnalato sulla tangenziale di Mestre all'uscita di Marghera provenendo da Padova. Vi anticipiamo che sulla A4 Brescia-Padova, a partire dalle 21 di oggi e fino a domattina alle ore 6, resterà chiusa per lavori l'entrata in autostrada di Verona Est in direzione Venezia. E nella stessa fascia oraria, chiuso per un altro cantiere notturno, lo svincolo di Peschiera del Garda in entrata in entrambe le direzioni. Infine, dalle 21 di oggi e fino alle 5.30 del mattino di domani, sulla tangenziale di Mestre resterà chiusa per lavori l'uscita della Miranese provenendo da Trieste, uscita alternativa consigliata, Marghera. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app InfoViaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Radio Caffè. Radio Caffè. La musica giusta per la tua giornata.

Cerca il podcast che vuoi su radiocaffè.it. Da oggi ascolta quello che vuoi, quando vuoi, con Caffè Stream. I podcast come Cinemusical, quando il cinema racconta la musica. L'ora del tech, con le novità del mondo high tech, raccontate da Roberto Bonin. Le biografie dei grandi che hanno fatto grande la musica, in collaborazione con Milano Jazz. Rosa Intenso, le mille sfumature di romance e tanti ancora. Caffè Stream, lo trovi cliccando radiocaffè.it.

0: Radio Café, il est 18h01.
1: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.

0: A Gianni De Gaetano, complimenti ragazzi. Attraverso un post sui social, Roberto Mancini ha voluto elogiare gli azzurri capaci di ribaltare la Turchia, dimenticando l'esordio shock di Nations League a Roma contro il Belgio. A Coverciano, tempo di allenamenti per scandire la marcia di avvicinamento alla terza gara di venerdì a Parigi contro la Francia di Zidane. Banco di prova per i tanti giovani in forza alla nostra nazionale. Senza Raspadori, costretto a tornare a casa per un infortunio alla coscia rimediato a Bursa, potrebbe profilarsi l'impiego dal primo minuto di Moise Kean. Domani ne sapremo di più dalla rifinitura, che stavolta si terrà sempre a Coverciano e non sul tradizionale campo di gara. La Juventus prepara un nuovo aumento di capitale da 250 milioni di euro per ripianare le perdite, investire per il futuro fuori dalla Champions senza scudetto dal 2020. Il club bianconero ha chiuso il bilancio in perdita per la nona volta consecutiva, 66 milioni al 30 giugno scorso. Exor, l'azionista di maggioranza che fa capagione al Can, verserà 60 milioni a titolo di anticipo della manovra che si completerà a dicembre. Il Manchester City è stato riconosciuto colpevole di quasi tutte le accuse di irregolarità finanziarie nell'arco di tempo tra il 2009 e il 2018. Sponsorizzazioni gonfiate, contratti paralleli per allenatori e giocatori, bilanci ritoccati per consentire di rientrare nei parametri Premier e UEFA. Il club di Mansour presenterà appello, le sanzioni variano dalla multa all'esclusione dal campionato, mentre la Champions per il momento resta salva. Basket, con il derby di Eurolega vinto da Milano contro la Virtus Bologna, la ribalta continentale chiama in causa quattro formazioni italiane, tutte protagoniste in Eurocup. Dopo i successi, il Trento e Venezia stasera esordio per le due formazioni capitoline, BC e Maxima Roma, sul parquet anche Tortona e Napoli. Tennis, fuori Musetti per la frattura dell'anulare della mano destra, tre gli azzurri al via al torneo di Tokyo. Parte bene Arnaldi, che ha superato l'idolo locale Sakamoto. In tabellone anche Berrettini e Darderi. Da domani a Pechino, Flavio Cobolli, 5 della Race, inizierà la sua corsa verso le Finals ATP. Formula 1, con le conferenze dei piloti, si alza domani il sipario sul Gran Premio della Bahrain, che si disputa sulla pista malese di Sepang. Alta tensione in casa Ferrari, che non riesce a tenere il passo delle migliori. Sotto osservazione il team principal Fred Vasseur, nonostante la fiducia incassata da Maranello dopo l'indiscrezione sull'avvento il prossimo anno dell'ex Red Bull Horner. Chiudiamo col ciclismo, adesso ufficiale: dopo i mondiali Tadej Pogačar non prenderà parte neanche agli europei, che si disputeranno domenica a Lubiana davanti ai suoi tifosi. Il fuoriclasse sloveno è reduce dall'intervento per la frattura scomposta della clavicola e di una vertebra dopo la brutta caduta alla Vuelta. Ed è tutto, buona serata.
1: Aspetta un attimo, Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: su Radio Caffè sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni senza tempo. Resta con noi. Resta con noi. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ancora ben ritrovati all'ascolto. Traffico regolare sui principali percorsi del Nord-Est. Vi informiamo che sulla A4 Brescia-Padova dalle 21 di oggi e fino alle 6 di domattina resterà chiusa per lavori l'entrata di Verona Est in direzione Venezia. Nella stessa fascia oraria chiuso per un altro cantiere notturno lo svincolo di Peschiera del Garda in entrata in entrambe le direzioni. E vi anticipiamo infine che dalle 22 di venerdì e fino a lunedì mattina alle ore 5.30, quindi per l'intero fine settimana, il passante di Mestre resterà chiuso al traffico in direzione Milano. I veicoli che viaggiano in A4 con provenienza a Trieste saranno deviati sulla tangenziale di Mestre. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

sua musica. Quella giusta non alza la voce, te prende per mano. Radio Caffè, Radio Caffè, Radio Caffè. Accendila.

0: Radio Café, il est 19h, 1.
1: Aspetta un attimo. Radio Café ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Radio Caffè sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni senza tempo. Resta con noi. Resta con noi. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ancora ben ritrovati all'ascolto. Sulla tangenziale sud di Verona si sono formate code per un incidente tra San Martino Buonalbergo e Transpolesana in direzione Verona Nord. Sulla A4 Padova-Venezia rallentamenti per traffico sostenuto tra tangenziale di Mestre e bivio A13 in direzione Milano. E sulla tangenziale di Mestre code tra Castellana e Venezia in direzione Milano e incolonnamenti anche verso Trieste tra Terraglio e Innesto A27 sempre per il traffico intenso della sera. Vi ricordiamo infine di scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Radio Caffè. Radio Caffè, la Roma della buona musica.

accendi il DAB Plus. Con il DAB Plus si inquina meno, è un fatto. Oltre 20 programmi radiofonici in una sola frequenza. Con il DAB Plus la radio diventa sempre più green, senza più interferenze, più facile da ascoltare. Radio Caffè in DAB Plus si ascolta nelle grandi città d'Italia: Milano, Napoli, Firenze, Roma, Cagliari, Torino, Brescia, Padova e presto in tante altre città. Accendi il DAB Plus, scopri la Digital Radio e diventa sempre più green.

0: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
1: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso. Radio Caffè.
2: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buonasera, bentrovati a questo nuovo aggiornamento. Segnalo sulla tangenziale sud di Verona code per incidente tra San Martino Buonalbergo e il bivio per la statale 434 in direzione Verona Nord. Mi informo inoltre che sulla A4 Brescia-Padova dalle 21 di oggi e fino alle 6 di domani mattina resterà chiusa per lavori l'entrata di Verona Est in direzione Venezia. Nella stessa fascia oraria verrà chiuso per un altro cantiere lo svincolo di Peschiera del Garda in entrata in entrambe le direzioni. Vi anticipiamo inoltre che dalle 22 di venerdì e fino a lunedì mattina alle 5.30 per l'intero fine settimana il passante di Mestre resterà chiuso al traffico in direzione Milano. I veicoli provenienti da Trieste saranno deviati sulla tangenziale di Mestre. Nel salutarvi vi ricordo di scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Buon viaggio!
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

Cerca e ascolta Radio Caffè in streaming e in DAB Plus Digital Radio nelle grandi città d'Italia. A Milano, Firenze, Napoli, Cagliari, Torino, Perugia e presto in altre città. Radio Caffè, si sente la differenza.

il momento imperdibile ti aspetta ogni mattina dalle 6 alle 9 con Scendi Letto e Caffè. Scendi Letto e Caffè, il miglior modo per affrontare la tua giornata con Radio Caffè, l'aroma del

0: Radio Café. Si sente la differenza.
1: Radio Café, il est 21h01.
2: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
3: E da oggi anche il mobile.
2: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
4: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
5: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso. Radio Caffè.
6: Buonasera da Daniele Ubaldi. Un pilota ha coltellato l'altro e stava cercando di replicare l'11 settembre. E quanto ha affermato un funzionario israeliano parlando dell'incidente sul volo Fly Dubai, diretto da Dubai a Tel Aviv. Sulla stessa linea il ministro della difesa israeliano Katz: è stato un tentativo di attacco jihadista, ha dichiarato. Dopo l'atterraggio di emergenza in Arabia Saudita, il copilota del volo omanita con doppia cittadinanza è stato consegnato alle autorità saudite per essere interrogato. Sarebbe accusato di aver accoltellato il comandante di nazionalità emiratina con l'intento di far precipitare l'aereo. Tentativo sventato dall'altro pilota, aiutato da alcuni passeggeri israeliani. Rendo omaggio agli eroi a bordo del volo, prepariamoci ad affrontare eventuali ulteriori minacce, le parole del premier Netanyahu. Tra un annuncio e un altro da parte dei produttori di tetti al prezzo e sconti su carburanti e bollette, arrivano le ricadute del caro energia sull'inflazione generale, stimata dall'Istat in questo mese al 4,2% annuo. Aumenti anche nel resto d'Europa, ma su livelli inferiori, mentre negli Stati Uniti indici in calo. Alessandro Cisilin.
7: La ricaduta del caro energia sull'indice generale dei prezzi si fa pesante. L'Istat segnala nelle stime preliminari su settembre un balzo dell'inflazione al 4,2% annuo, ben 9 decimi in più del mese precedente, e a essere determinanti sono proprio i forti aumenti degli energetici, intorno al 20%. Per limitare i loro rincari si susseguono gli annunci di interventi da parte dei produttori, prezzi dei carburanti calmierati anche da Kuwait dopo Eni e IP, dagli operatori indipendenti sconti ancora più robusti dei big, sconti con qualche battuta incrociata tra i concorrenti anche sulle bollette, per le quali l'ARERA ha stimato ieri solo per l'elettricità un balzo congiunturale nel quarto trimestre del 37,3% per i circa 3 milioni di clienti vulnerabili, pari a un aggravio da 2.500 euro annui, secondo Codacons. Prezzi in rialzo anche nel resto d'Europa, ma non ai livelli italiani. Sempre a settembre in Germania inflazione al 3,3% tendenziale, 4 decimi in più di agosto. In Francia al 3%, ma con prezzi addirittura in calo rispetto al mese precedente. E il tasso di inflazione tendenziale risulta a sorpresa in diminuzione negli Stati Uniti, al 3,4%, 3 decimi in meno rispetto ad agosto.
6: E per arginare il caro carburanti, diverse città si organizzano per il potenziamento dei servizi pubblici. Roma lancia un abbonamento ai mezzi del trasporto pubblico locale a 50 euro per tutti. Lo propone il sindaco Gualtieri, che come presidente ALI interviene al Festival delle Città 2026 organizzato proprio dalla Lega delle Autonomie Locali. Sentiamo.
8: Potenziare il trasporto pubblico in tutta Italia e garantire a tutti gli italiani un abbonamento da 50 euro annuale che darebbe accesso gratuito a tutto il trasporto pubblico, cittadino, provinciale e regionale, compresi i treni regionali. La dimostrazione è che proprio quando aumenta il costo della vita, aumentano i carburanti, il potere d'acquisto delle famiglie è compresso, bisogna investire sui beni comuni, sui servizi pubblici che possono concretamente migliorare la condizione dei cittadini.
6: Ed è tutto, buona serata.
0: Aspetta un attimo, Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buonasera, traffico regolare sulle autostrade di nostra competenza. Prudenza però per la presenza di un mezzo in avaria sulla A4 Venezia-Trieste, sulla carreggiata in direzione Trieste tra Re di Puglia e la barriera di Trieste-Lisert. Parliamo di cantieri notturni, A57 tangenziale di Mestre. Dalle 21 di oggi fino alle 5.30 di domani mattina, giovedì 1 ottobre, verrà chiuso lo svincolo di uscita della Miranese in direzione Milano per attività di manutenzione dei giunti stradali, uscita consigliata Marghera. A4 Brescia-Padova, nella notte di oggi, tra le 21 e le 6 di domani mattina, a Verona Est verrà chiusa l'entrata in direzione Venezia. Ancora A4, questa notte dalle 21 fino alle 6 di domani mattina a Peschiera verranno chiuse le entrate sia per Milano che per Venezia. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è disponibile l'app gratuita InfoViaggiando. Grazie per l'attenzione, buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Stasera tornano le note di Bossa e Caffè. Bossa e Caffè, emozioni e ritmi lontani.

0: Radio Caffè, la grande musica di tutti i tempi, i suoni e le canzoni di oggi.
1: Stai ascoltando

0: Radio Caffè. Si sente la differenza.
1: Stasera tornano le note di Bossa e Caffè. Bossa e Caffè. Emozioni e ritmi.

0: Suoni, sapori e note della Bossa Nova con Bossa e Caffè.
1: He told me sweet lies, sweet love.

0: Radio Café, elegante, con ritmo. Radio Café, il est 22h01.
1: Su Radio Café sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni senza tempo. Resta con noi. Resta con noi. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Buonasera, traffico regolare sulle autostrade di nostra competenza. Prudenza però per la presenza di un mezzo in avaria sulla A4 Venezia-Trieste, sulla carreggiata in direzione Trieste tra Redi Puglia e la barriera di Trieste-Lisert. Parliamo di cantieri notturni, A57 tangenziale di Mestre. Dalle 21 di oggi fino alle 5.30 di domani mattina, giovedì 1 ottobre, verrà chiuso lo svincolo di uscita della Miranese in direzione Milano per attività di manutenzione dei giunti stradali, uscita consigliata Marghera. A4 Brescia-Padova, nella notte di oggi, tra le 21 e le 6 di domani mattina, a Verona Est verrà chiusa l'entrata in direzione Venezia. Ancora A4, questa notte dalle 21 fino alle 6 di domani mattina a Peschiera verranno chiuse le entrate sia per Milano che per Venezia. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è disponibile l'app gratuita InfoViaggiando. Grazie per l'attenzione, buon viaggio!
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: Radio Café, elegante, con ritmo.
1: Con Radio Café è il momento di un successo tutto italiano. Radio Café, il tuo momento.

0: café elegante con ritmo. Radio Café, il est 23h01.
1: Su Radio Café sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni senza tempo.

Caffè Mon Amour. Qualsiasi uso tu faccia della notte, qualsiasi pensiero, passione, fantasia ti stimoli, lasciati accompagnare da Radio Caffè.

0: Radio Café, il est minuit 2. L'ora esatta vi è offerta da...
1: A quest'ora da Via Liper fino al 14 ottobre ci sono i prezzi bassi e con la tua carta fedeltà potrai trovare occasioni incredibili. Scoprile tutte. A lì migliora la vita.